0: Scioni, che si è svegliata molto presto stamattina per essere puntuale alle 7 con
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie, grazie come sempre.
0: Redazione. Grazie mille, buona giornata
1: grazie
0: a lei.
1: Grazie come sempre la redazione. Beh, un pochino di pioggia è veramente magica su
0: sì,
1: tutte le
0: sì,
1: città,
0: sì,
1: immagino, del mondo, perché bloccano praticamente ogni
0: ma
1: cosa.
0: Ma qui è veramente poca, è proprio una gocciolina. Non è
1: adesso
0: che...
1: gocciolava un po' di più.
0: Io meno male, stamattina ero ombrello munito, diciamo, avevo l'ombrello
1: anch'io,
0: in
1: ma
0: macchina.
1: Per forza.

0: A letto ieri sera.
1: Allora Pippo, avrei voluto andare a letto già alle 19.
0: Ma a che ora sei andata?
1: Alle 23.
0: Alle 23.
1: Alle 23 mi sono messa a letto.
0: Io alle 23:45 ho staccato il telefono.
1: Quindi ti sei addormentato a mezzanotte.
0: Penso a mezzanotte.
1: Sì, la sera, come sempre, leoni, e la mattina.
0: Risvegliato come sempre a luna, dopo un'ora. Perché
1: sì, per la pipì.
0: No, mi risveglio e guardo il soffitto.
1: Che ti ha detto?
0: Mezz'ora così.
1: Dovresti mettere le stelline al soffitto.
0: Sai tu. Boh, non lo so
1: Pippo,
0: perché.
1: Le stelline al soffitto.
0: Le devo mettere,
1: ma
0: così
1: certo,
0: guardo.
1: Bellissimo, così guardi almeno un cielo stellato. Allora, la domanda è semplice: a che ora siete andati a letto ieri sera?
2: 23:30.
0: Anna Chiara, che ora è andata a letto? Verso 22:30. Peppino alle 23.
1: Ma siamo messi
0: male.
1: Sono
0: stato l'ultimo a staccare tutto ieri sera.
1: Ma visto che la nostra sveglia suona alle 5, quella di D'Amelia credo alle 3, alle 4.
0: Però io ho amici che non lo capiscono, che anche compresi i miei fratelli, non sanno che io mi sveglio così presto. Lui mi viene in mente qualcosa a mezzanotte e mezza.
1: E ti chiamano.
0: Mi chiamano, me lo scrivono, dico, ma io non mi sveglio alle 5. Come potete pretendere che a quest'ora sia ancora sveglio? Vabbè.
1: Dai, 081-546-1212. Ripetiamo, 081-546-1212. Apriamo, come stiamo facendo ogni mattina, il nostro centralino.
0: Sì.
1: A chi vuole raccontarci in maniera sintetica a che ora è andata a letto ieri sera.
0: Benissimo, insomma, voi ci rispondete via telefono, in diretta c'è Anna Chiara, smalto oggi ancora
1: qua.
0: Più fuoco.
1: Sempre uguale.
0: Ancora più rosso, perché ha questo rossore delle mani. Come se avesse appena finito di fare i vetri, per esempio, non lo so. Ha presente un uomo o una donna che lavano i vetri, poi hanno le mani un po' arrossate dalla fatica.
1: Esattamente.
0: Allora, 081-546-1212. Ci chiama in diretta e in tempo reale ci dice a che ora sei andata a letto ieri sera. Domanda molto facile.
1: Fernando, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Fernando da Sri Lanka.
0: Dallo Sri Lanka.
1: Wow, Fernando, a che ora sei andata a letto ieri sera?
3: Ieri è all'11:30.
0: All'11:30. Anche tu sei andato a letto più tardi di me, anzi prima di me, Fernando.
1: Prima, 11:30, alle 23:30.
0: 11:30.
1: Grazie mille, 081-546-1212, c'è Anna. Ciao Anna.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo, sono Anna, ieri sera sono andata a letto alle 11.
0: Anche tu prima di me, grazie Anna, ciao.
4: Perché mi sveglio prima delle 6, quindi...
0: Io molto
1: forza.
0: Prima delle 6, alle 6 sono già in macchina.
1: Kiss a te, ciao.
0: Grazie Anna, ciao, kiss a te.
1: Rosario, buongiorno.
5: Buongiorno a voi ragazzi, ieri sera alle 11 ero a letto.
0: Anche Rosario alle 11 era a letto, anche lui prima di me.
1: Credo sia un orario
0: grazie
1: abbordabile.
0: Grazie mille, 081-546-1212, Salvatore e Davide, buongiorno.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao.
0: A che ora state a letto?
6: Ieri sera siamo andati a letto alle 10:30.
0: Ragazzi,
1: Davide,
0: ma tutti così
1: è il bambino?
6: Sì.
1: Ok, sì. Quanti anni hai?
7: 12.
0: E a che ora sei andata a letto, Davide?
7: Sempre alle 21.
0: Alle 21,
1: alle
0: 21. Sempre.
1: Bravo!
0: Bravo, Davide.
7: È tardi per me.
0: È già tardi.
1: Hai ragione,
0: per te.
1: Fate tante cose durante la giornata, la sera bisogna dormire, riposare.
7: Me la godo di notte e basta.
0: Basta,
1: ok, oggi sei bello sveglio per la scuola.
0: Grazie,
1: chissà
0: Davide,
1: voi.
0: Ciao, chissà te.
1: Ciao.
0: C'è Omar allo 081-546-1212. Ciao Omar.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: A che ora sei andato a letto ieri sera?
8: Allora, andato a letto alle 22, però addormentato alle 22:20.
0: Però
8: la sveglia è alle 3 della mattina.
0: Alle 3 della mattina?
1: Perché
0: sì.
1: Ti sveglia alle 3.
0: Vabbè, più o meno 5 ore te le fai, no?
8: Sì, 4 ore e 40. 4 ore e mezza in media.
0: Sì, sì, media. Sì.
1: Passo un pochino. Pippo ci fa un pisolino pomeridiano.
0: No, ma io quello dormo 5 ore.
1: E oggi quanto tempo di registrazione avrai?
0: Non lo so, dipende dal tempo a disposizione.
1: Omar, buona giornata, chissà te.
0: Ciao Salvatore, buongiorno.
9: Buongiorno ragazzi, sempre grandi.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: A che ora sei andato a letto ieri sera?
9: Alle 22:30.
0: 22:30.
9: Alle 2:15.
0: Oh, ma ieri sera veramente ero l'ultimo a dormire io, tra tutti quelli che stiamo
1: sveglia,
0: sentendo.
1: Ma lui si sveglia però, scusa Salvatore, alle 2 ti svegli?
9: Sì.
1: Per lavoro?
9: Sì.
1: Ah, okay.
0: Ciao Salvatore, grazie.
1: Chissà te.
0: 081-546-1212, se vuoi parlare con noi in tempo reale, c'è Francesco. Buongiorno.
1: Buongiorno
10: ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Francesco, chi era stato a letto ieri?
2: Ieri sera sono stata a letto a mezzanotte.
1: A mezzanotte, vedi?
0: Ah, finalmente
1: uno che l'ha letto più tardi dopo di te, ti va bene?
0: Meno male, mi sentivo solo. A che ora ti sei svegliato stamattina, Francesco?
2: Presto, mi sveglio presto, io alle 5.
0: Alle 5, uguale, okay, siamo svegliati uguali.
1: Okay, okay.
0: No, le 5 è una cosa, le 6 è un'altra.
1: C'è una bella oretta, c'è una bella che comunque oretta fa comodo dormire in quell'oretta lì. Va bene, chi schizza te, un bacio, andiamo da Adele, buongiorno.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao Adele.
10: Mezzanotte meno un quarto.
1: Mezzanotte meno.
10: Alle 4
0: Adele, ci siamo addormentati insieme, va bene?
10: Sì.
0: Grazie, chi schizza te, ciao, buona ciao. Giornata, ciao.
1: Dai, primo giro di addormentamento fatto. Abbiamo capito che più o meno la media è 23-23-30.
0: Sì, esatto. Ricordiamo
1: italiani.
0: Che la Coscioni della nostra redazione stava ancora dormendo poco fa, quindi è andata a letto molto tardi.
1: Evidentemente è andata a letto tardi, sì, o comunque si è svegliata molto presto. Andiamo sotto la doccia, sentite che pezzo.

0: Ehi, ricordiamo che Adriana era nel pieno del suo essere groupies all'epoca, era un'infoiata per gli ultra,
1: mamma che belli, e che bello questo pezzo. Say it once, buongiorno.

0: Sid Once, era il 1999 e Adriana lanciava Reggiseni ai concerti degli Altra. Ricordo. All'epoca magari, di che taglia eri dotata? Già della sesta, come
1: e
0: adesso?
1: Non è che nel tempo la taglia cambia.
0: Ho capito, ma.
1: Cioè, oddio, sì, può cambiare.
0: Era
1: può
0: ancora
1: cambiare.
0: Giovanissima, però.
1: Sì, può cambiare.
0: Lanciavi già Reggiseni. Quanti ne hai lanciati nella tua vita?
1: Beh, uno
0: concerti?
1: Vorrei lanciarlo adesso,
0: dove?
1: Ma è in metallo.
2: Adesso è
1: scelto. No, no, è la verità.
0: Ma un reggiseno in metallo è un corpo contundente.
1: Appunto.
0: È contro un dente proprio.
1: Contro chi? Contro quale dente di chi?
0: Non lo so, di pica, penso. Vai, andiamo.
1: Allora, a proposito di sonno, no, abbiamo chiesto, ma che ora siete andati
0: Adriana,
1: a dormire ieri sera?
0: Ciao. E urlava, questo faceva.
1: Ma però ricordo di aver pianto con i Backstreet Boys.
0: Di Anna Chiara le ha lanciate.
1: Ricordo
0: Giulia.
1: Di aver pianto.
0: Giuliano ha 8 reggiseni di Anna Chiara. Ha una collezione.
1: Sì, la collezione.
0: Sì, sì, 8. Di tu. Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Che mi fate pensare.
0: I vari colori.
1: I ragazzi italiani, Pippo, te li ricordi?
0: Quanti ne ha lanciati a loro?
1: Attilio Fontana. E io ero innamorata di Pino Beccaria.
0: Ne ha lanciati 12 ai ragazzi italiani,
1: sì.
0: Adriana, lo ricordiamo.
1: No, i ragazzi italiani mi piacevano molto.
0: È Adriana che lanciava reggiseni ai ragazzi italiani. Ti sei mai spinta oltre?
1: Nostri pazzi.
0: Basta, cioè, no, se per me era fermata ai reggiseni. Vabbè, no, allora, nel senso, uno lancia pure le mutande, non.
1: E che ne so, sì, le lancio. Sì, si può. Ma no, adesso forse è una roba che non si fa più.
0: Le donne li lanciano a Cremonini su un Latin Lover.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì.
0: Reggiseni lanciano? Ok, perfetto.
1: Ragazzi, noi vorremmo lanciarci su Cremonini.
0: Io ero a un concerto
1: però.
0: Di Vasco e accanto a me c'erano tipo 100 persone, 100 donne che lanciavano Reggiseni.
1: A Vasco?
0: Ma li staccassi il toglievo. Senza dire. Volavano Reggiseni come se non ci fosse un domani.
1: Ha aperto un negozio di lingerie Cremonini.
0: Ma davvero, ma tu hai visto il palco di Cremonini dopo sta canzone?
1: Sì, sì, ho visto.
0: È un tappeto di Reggiseni.
1: Ma Cremonini che è Cesare, Cesare.
0: Vabbè.
1: Allora, torniamo un attimo alla base, perché abbiamo parlato di sonno, che ora siete andati a dormire, però non abbiamo chiesto come dormite. Ma lo sai che dormire abbracciati, a cucchiaio, o se hai un partner, dormire toccando. Restando a contatto col proprio partner, intanto può farci stare più al calduccio. Ovviamente questo vale d'inverno, non d'estate.
0: Ricordiamo che ha fatto 9 mesi di caldo quest'anno.
1: Appunto, secondo me tante separazioni nel letto. Ma aiuterebbe proprio l'umore. La serotonina,
0: vedi?
1: Che è l'ormone appunto del buon umore.
0: Vuoi scommettere che adesso chiedo a una persona che però gli chiedo massima sincerità e mi dice di sì?
1: Vai.
0: Pica, tu dormi a cucchiaio?
3: Primi 5 minuti sì.
0: Primi 5 minuti sì, vabbè.
1: Però ricordiamo che insomma è una relazione anche abbastanza fresca.
0: No.
1: Ci sentiamo tra due anni.
0: Che era partita con le prime 2 ore, adesso siamo a 5 minuti.
1: Prima erano
0: pensa
1: 2 ore.
0: Pensa tra un paio di mesi.
1: Va bene, allora il contatto fisico è stato associato ad una maggiore sensazione anche di sicurezza e vicinanza emotiva e può contribuire a ridurre lo stress. E quando ci sentiamo più tranquilli e al sicuro, anche il momento in cui ci addormentiamo può diventare più piacevole.
0: Ma vedi?
1: Pippo, ti dobbiamo mettere qualcuno nel letto.
0: Ma io sto così. Ma allora, ti voglio
1: immagine
0: bene.
1: Immagine che rompi. Che roba.
4: Ma Pippo, che palle che
0: sei. No, sono proprio nel letto, sono troppo. Cioè, veramente devo stare da solo. Perché proprio.
1: Ti mettiamo una bella palamita.
0: Stamattina, sai come mi sono svegliata? Avevo i piedi a un angolo del letto e la testa all'altro angolo.
1: Sì, ero proprio
0: la diagonale
1: del
0: letto.
1: Cioè, vai a letto con un bambino e ti svegli come se.
0: Pensa, se ci fosse stato
1: più
0: nel mio letto, mi avrebbe dato un fastidio incredibile.
5: Tipo pelo. Un bambinone con la maturità di un uomo che ti dà fiducia.
1: È la maturità. Allora, come dormite? Se avete un partner, dormite abbracciati, dormite a cucchiaio, dormite magari separati, ma tenendovi leggermente in contatto, magari con i piedi, oppure rigorosamente da soli, separati, oppure vivete da soli e quindi dormite da soli. Raccontatecelo via WhatsApp vocale al 347 490 0042.
0: Anche abbiamo bisogno di saperlo, pure per regolarci per il futuro, per quanto ci riguarda. Adesso ci sono Annalisa e Madame che ti salutano.
1: Bello
0: con questa canzone
1: pezzo.
0: Amica.

non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raffa.

0: Adriana, deve essere stato terribile per te, eh?
1: Sì,
0: allora,
1: Pippo,
0: stanotte Adriana ha avuto un incubo, ha sognato che stamattina doveva lavorare, quindi è stato veramente terribile.
1: È stato terribile, per fortuna mi sono svegliata subito.
0: Si è svegliata, è andata in una beauty farm alle 4.
1: Alle 4 di stanotte, erano tutti aperti ovviamente.
0: Per diciamo smaltire quest'incubo. Come hai smaltito?
1: Sì.
0: Ah, poi adesso sei qua, finalmente.
1: Adesso sono qua, fortunatamente.
2: Qua.
1: Lontanissima dal lavoro, eh?
0: Allora
1: andiamo da Dino, che è a Milano. Ciao Dino.
0: David, c'è prima David. Ciao David, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Eccolo
3: buongiorno,
1: qua, buongiorno.
0: David, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Come
3: grazie,
0: stai?
3: Grazie. Non c'è male, non c'è male.
0: Non c'è male.
3: Un po' stanco, un po' addormentato. Ma
0: ti chiami David perché sei a Firenze in onore del David famoso?
3: Sì, è lui che si chiama in onore.
0: Ma tu, anche tu vai girando col papagno de Fora come il David famoso?
3: Sì, sì, esatto.
0: Ah, sì,
3: esatto.
0: Sì, lui va in giro a Firenze. Tanto io sono il David. Può dire sono il David, sì, esatto.
1: Senti, brutta faccenda quella del russamento. Chi, tua moglie è russa?
3: Esatto, sì.
1: Quindi tu dormi con i tappi.
3: Esatto, sicché mi ha abbracciati, no. No,
0: abbracciati no. Sicché no.
3: No,
0: caro
3: no.
0: Giorgio,
3: è un dramma.
1: No, no, ti capisco, perché in famiglia c'è qualcuno che è russa e addirittura
3: sì,
1: si può optare per camere separate quando il russamento è molto potente.
3: Ma infatti io sposto, di solito sposto i figlioli e vado a rompere le scatole ai miei figlioli.
0: Ah, sposta i figlioli.
1: Ah, sposti loro nel letto della mamma?
3: Sì.
1: Ah, ok, e tu te ne vai in cameretta.
0: Comunque, David, sei meraviglioso perché hai usato già 3-4. Cioè, parlare con te è tutto un luogo comune su Firenze. David si chiama David. Ha detto sì che, ha detto sposto i figlioli. Tutto il linguaggio fiorentino possibile.
3: Sì,
0: Sei tifoso viola, David?
3: No, a dire la verità no.
0: E che cazzo?
3: Dai,
0: ma come ti
3: fai
0: Juve?
3: Ma io sono Juventina, un gobbo a Firenze.
0: Ma che sì che... Allora, tu sei, lo voglio dire a tutti i fiorentini che stanno ascoltando la radio, sto parlando con un gobbo a Firenze,
3: sì,
0: tifoso
3: esatto.
0: della Juve che è di Firenze. Io sono di Salerno e tifo Fiorentina da sempre. Certo,
3: vedi,
0: simpatizzo
3: vedi.
0: Anche per la Salernitana, la squadra della mia città.
1: Vabbè.
0: Però, insomma, sono tifosissimo della Fiorentina da sempre.
1: Tu simpatizzi per la Fiorentina almeno? No.
3: Sì,
1: non frega
3: sì,
1: niente.
0: Ma che
1: okay.
0: simpatizza?
3: Sì, no,
0: se Juventino
3: sì.
0: non può simpatizzare.
1: Vabbè, però deve dirlo che simpatizza sì, sì. Per la viola. Allora, va bene, Davide, quindi niente abbracci, niente cucchiaio quando si dorme, niente
3: no,
1: serotonina,
3: no, no.
1: niente di niente.
3: No, anche perché non si va a letto orari uguali. Sì,
1: ok,
3: io magari vado
1: okay,
3: prima.
1: Ok.
3: Tra l'altro, quasi sicuramente ci starà ascoltando la mia moglie.
0: Come si chiama la tua moglie?
3: Sara.
1: Ma non sarà contenta di quello che hai detto? Perché poi quando uno russa non è contento
3: infatti,
1: che lo
3: infatti,
1: si dica, no?
3: Dopo la vedo e
1: ciao Davide.
0: Va bene, Davide, è stato
3: ciao,
0: un piacere.
3: Grazie a voi.
0: Chi schissa te. Ciao. E da Davide andiamo da Ambrogio. No, scusate, Ambrogio da Milano.
1: No, c'è Dino.
0: C'è Dino. Ciao Dino.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Senti Dino, un po' d'entusiasmo per favore, che Davide era bello sveglio, Scendate pure tu, per favore. Vai.
1: Stai viaggiando? Sei in auto?
4: Sì, sono in auto, in autostrada, non riesco a fermarmi.
0: Non riesci a fermarti.
1: Okay.
0: D'estate dormite separati, ovviamente per il caldo, d'inverno attaccati come due amebe, diciamo.
4: D'estate soffro proprio il caldo, inizio a sudare, mi dà proprio fastidio.
1: Beh, certo, con le temperature che ci sono, è difficile non soffrire.
4: Io sono sempre gelato, quindi le mie gambe, eccetera, sono molto fresche. Lei, mia moglie, viene a cercare le mie gambe perché piace un po' seccare il fresco, ma io scappo perché non sopporto il troppo caldo.
0: Non sopporto il caldo.
4: D'inverno al contrario, lei fugge e io la inseguo e l'abbraccio.
1: Perché?
0: Ah, vedi?
1: Perché d'inverno tu sei freddo?
4: Esatto.
0: Ma non è che sei morto, non è che sei morto, Dino. Dino, ma sei vivo ancora sicuro? Perché sto fatto che sei freddo mi preoccupa un po'. Fino a che zona sei freddo, Dino?
4: Abbiamo proprio due temperature diverse. A volte ho provato a misurarci. Abbiamo proprio due temperature.
0: Cioè,
4: lei è bollente, la tocca è bollente e io sono fresco.
1: Cioè,
0: posso dire, Dino, cioè, se uno, che ne so, il 12 agosto, quando c'erano 800 gradi in Italia quest'anno, ti toccava una gamba, la sentiva fresca.
1: No, però
0: fresca.
1: Ha detto che d'estate è molto complicato.
0: No, è che è fresco, sempre d'estate.
1: Pure d'estate sei fresco?
4: Sono fresco.
0: Sì,
4: sì,
0: anche d'estate.
4: Dalla testa, ma esternamente sono fresco.
0: Secondo me è morto.
1: No, secondo
0: me stiamo parlando con un'anima.
1: Secondo me, se prendi un termometro e misuri la temperatura.
0: Cioè 32.
1: Sì, ma lo sai che è così?
0: Lui è sempre... Madonna mia,
4: abbiamo proprio veramente misurato anche col termometro. Sì, abbiamo due temperature diverse.
1: Quindi sei 37
4: e mezzo giù di lì. E io sono sui 35 gradi, veramente.
1: Sei sui 35.
0: E quindi lei d'estate, per un po' di refrigerio, ti mette le gambe addosso per sentire le gambe fresche tue.
4: Esatto.
0: E a te dà fastidio.
4: Mentre sto dormendo, mi sveglio, mi vengo le vampate di caldo e la spingo via.
1: La spingi via, è bellissimo.
0: Va bene.
1: Va bene, Dino, ascoltaci sempre. Mi raccomando, ti lasciamo e stai sempre con noi. Iscrivi a te.
0: Grazie Dino,
4: mattine,
0: ciao.
4: Siete sempre con me.
0: Meno
4: ciao,
0: male,
4: ciao,
0: grazie. Kiss kiss a te.
2: Ciao, kiss kiss. Giuseppe da Torino. Io con la mia compagna dormo tutta la notte o quasi comunque, mm-hmm, abbracciato, e quando non sono abbracciato almeno una mano, la mia mano la tengo appoggiata a lei.
0: Una okay, mano la tiene appoggiata a lei.
1: Anche perché non abbiamo detto, Pippo, che la nuova tendenza che prende sempre più piede nel mondo è di dormire in letti separati, addirittura in camere separate. Quindi le coppie di fatto non dormono più insieme.
0: Ma
1: come
0: non
1: si faceva un
0: chic
1: tempo.
0: Ma dormire insieme. Io dormire con te non ti dovrei mai vedere discinta, ti dovrei vedere sempre così, tutta tiratissima,
1: così,
0: eccetera,
1: come
0: eccetera.
1: Vedi adesso?
0: E spogliarti quando si fa l'amore, tu dovresti spogliarti quando si fa l'amore, rivestiti e entrare e uscire dalla mia camera sempre bella e profumata e curata.
1: Vabbè, questa è la favola pippopeliana di stamattina.
0: Non è l'ha detto la contessa Marisela Federici.
1: Sì, che girava con la borsetta nel corridoio.
0: Con la borsetta in casa, e che il marito non doveva vederla discinta,
1: ecco,
0: dove
1: ecco,
0: a luci spente si fa l'amore, poi uno in una stanza a russare, a fare le scorregge, a fare tutte le cose
1: fare,
0: che
1: diciamo,
0: fai tu Adriana, che fa
1: no,
0: pica.
1: No, Pippo, come ti permetti, non ti assardare proprio.
0: Tu pensa, io devo dormire accanto a te, tu improvvisamente di notte, cade un mito. E invece no.
1: Che pazienza, che pazienza.
0: No, sul
1: pure
0: serio.
1: La troveremo la palanca.
0: Ha ragione
1: da
0: la Marisela. Io sono con la Marisela tutta la vita.
1: Va bene, con la Marisela, vediamo gli italiani invece
5: allora,
1: cosa dicono.
5: Allora, per comodità e per via del russamento,
1: sì,
5: ognuno nella sua stanza,
1: vedi?
5: Però
1: vedi,
5: ogni tanto ci incontriamo.
0: Ogni tanto ci si incontra,
1: sì, sì,
0: 5 minuti e poi via.
1: Come due coinquilini.
0: Tornatene in camera, immagina.

0: Lose Myself, questo è Good Morning Kiss Kiss. Stamattina stiamo parlando di questa settimana dedicata allo spazio, settimana mondiale dello spazio. Spazio, ultima frontiera.
1: Umano, spazio. 1999.
0: No, io lo confondi... Star Trek.
1: Star Trek?
0: Cioè, è l'incipit di ogni punta spazio.
1: Sì, mi ricordavo che frontiera. C'era. Sai che non sono molto
0: Comandante
1: amante.
0: Kirk, Picard.
1: Sì, no, conosco le. O Kirk o Picard. Tutte e due insieme no, ed egoista.
0: No, sono due serie diverse.
1: Io però ero per Spock.
0: Spock.
1: No, Spock, Catherine Spock. Tu guardati Star Trek, non ti preoccupare.
0: A proposito di spazio, le uniche tre nazioni che fino ad ora hanno la capacità di mandare nello spazio equipaggi sono Stati Uniti, la Russia, ex Unione Sovietica e la Cina. Ma attenzione, perché vedi, guarda come faccio con la testa.
1: Mai fai questo nonno dondolante?
0: Perché questo è il dondolio degli indiani.
1: Gli
0: indiani si stanno incominciando a muovere, voglio entrare in questo ristretto club. Infatti, la prima missione con equipaggio è prevista per il 2027. Il progetto prevede di mandare in orbita tre astronauti per tre giorni.
1: Tre giorni, prendo un weekend in omaggio.
0: Si chiama missione Gangayaan.
1: Ragazzi, la missione Gangayaan,
0: esatto,
1: Gangan style praticamente.
0: Entro il 2035 vogliono addirittura portarli sulla Luna. Pensa un po', questi hanno montato il razzo, questi hanno
1: finora hanno fatto finta di nulla, hanno fatto gli indiani. Lo so, dovevo dire per
0: guarda
1: forza,
0: come fanno gli indiani, fanno con la testolina così.
1: Ma quello è una specie di saluto.
0: Quando sale il razzo fa così.
1: Meglio di no che quello sbatte. Comunque, namaste finale 12 qua.
0: Sì, la spy.

0: Guarda chi arriva come history.
1: Allora, bella questa canzione.
0: Quel periodo lì Samuele era in formissima, è una dopo l'altra.
1: Una canzone molto molto attuale che entra in contrasto con la melodia molto allegra.
0: Infatti.
1: E la storia tristissima, purtroppo.
0: Due fratelli di periferia che avvezzi al crimine.
1: Questa canzone è la prima volta che Lucio Dalla l'ascoltò, disse: va bene, te la faccio cantare sul palco di uno dei miei concerti.
0: Sì. Mi ha detto poi, perché Lucio parlava così.
1: Stiamo parlando di Samuele Bersani, Chicco e Spillo, 1992.

0: Quanti ricordi questa canzone, quanti ricordi? 1992, Samuele Bersani con Chicco e Spillo, che bella. Tra poco Cecilia Coscioni con le news.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la legge elettorale, dopo l'ok alla terza fiducia oggi alla Camera al voto decisivo a scrutinio segreto. La seduta inizia alle 10.30, al centrodestra esprime la massima tranquillità. Nessun pericolo da franchi tiratori, afferma il vice premier Tajani. È una legge che garantirà stabilità e governabilità senza giochi di palazzo, spiegano dalla Lega, e per Fratelli d'Italia la riforma porterà rappresentanza grazie alle preferenze. È una legge incostituzionale, attaccano le opposizioni, definendola un premierato mascherato che penalizza donne e nuove liste. Giorgia Meloni era entrata da spalato in Croazia dopo il vertice Med9 che ha riunito capi di Stato e di Governo di 9 paesi del Mediterraneo membri dell'Unione Europea. Sul tavolo i temi dell'energia e dell'inflazione. Contro il caro carburanti siamo pronti a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, ha affermato la Premier, sottolineando che ci sono circa 160 milioni utilizzabili. Ma occorre capire se sia più efficace spendere queste risorse adesso o più avanti. La guerra in Ucraina continua ad aggravarsi. Il bilancio dell'attacco russo ieri a un palazzo nella regione di Chernihiv, 28 i morti, tra cui 5 bambini, oltre 50 i feriti, 2 vittime anche a Kiev. E resta alta la tensione tra Russia e NATO. La Lituania, per timore di azioni militari nella zona baltica da parte di Mosca, ha deciso di schierare truppe a guardia del confine con l'exclave di Kaliningrad. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha fatto sapere che Mosca e Washington non hanno ancora raggiunto un accordo riguardo a una conversazione telefonica tra Putin e Trump. Torniamo in Italia, la cronaca: è ancora ricoverato in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini dopo l'aggressione nel quartiere Monteverde a Roma. Secondo quanto ricostruito, il 42enne era in monopattino quando un calcio sferrato dal passeggero di una minicar lo ha fatto cadere. Si indaga per tentato omicidio e sul possibile collegamento con un altro episodio simile avvenuto in zona ai danni di una donna. Meteo: anche oggi previste piogge e temperature in lieve calo. Il maltempo ha colpito il centro Italia causando allagamenti e disagi alla circolazione. Bomba d'acqua a Roma con più di 100 interventi dei vigili del fuoco. Oggi allerta arancione in Toscana per chi chiusa Firenze e le scuole in altri comuni dell'area metropolitana. Allerta gialla per altre 11 regioni del centro-sud e del nord-est. Nel fine settimana il maltempo concederà una tregua. Lo sport calcio: l'Italia, che vede il secondo posto nel gruppo I di Nations League, si è già garantita il diritto di essere testa di serie nell'urna per i gironi di qualificazione ai prossimi europei. I sorteggi si terranno il 6 dicembre a Belfast, in Irlanda del Nord. Intanto, dopo 4 sconfitte, 2 proprio con l'Italia, Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, è un passo dall'esonero. La dirigenza federale di Istanbul avrebbe già preso contatti con il suo successore, l'ex Galatasaray Atletico Madrid, Arda Turan. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Con Max e Max e Good Morning Kiss Kiss fino alle ore 12 con noi. E vabbè, ovviamente preparate. Grazie, non farmi l'applauso perché poi mi monto la testa.
4: Ma guarda, vai come un treno. A te un paio di giorni di riposo ogni settimana.
0: Ma guarda, me lo puoi firmare per favore?
4: Io intanto firmo niente.
0: La nostra Carolina, quanto tempo? È vero, mi dimentico sempre che sei sposato, Carlo Giannini. Preparatevi che fra poco giocheremo al calcio alla bufala, ma interagite a prescindere con noi perché ne vale la pena, anzi ci sono 50 motivi per farlo.
4: E allora tra poco calcio alla bufala, ma subito cazzaie.
0: Tadà, canzone.

0: Gialla Bufala.
1: Eccola lì la nostra. Oh, è Carolina, si è
2: Carolina.
1: Da astronauta.
2: Adesso due giorni si è mancato anche lei e si è trasformata.
1: Lei, lei vuole andare sulla luna, anzi sulla moon, perché lei lo dice in, in inglese.
2: Mamma mia, bella.
1: Scusami,
2: bella,
1: hai capito perché sono stato a casa, malato?
2: Bella, bella,
1: e non sono guarito, ma voi sì, quindi siete pronti per giocare al caccia alla bufala. Tre notizie. Una è una fake news.
2: Esatto.
1: Dovete indovinarla perché vi premiamo. Come?
2: Come? Con i gadget autunnali di Radio Kiss Kiss. E attenzione, ci aggiungiamo stamattina anche un biglietto per andare a fare un viaggio in orbita per tre giorni, va bene, gratis.
1: Gratis. Ma sì, ma visto che paghi tu. Siamo pronti?
2: Dai.
1: Cominciamo. Notizia numero uno. Nel New Jersey la polizia di Dunnellan ha trovato un metodo decisamente originale per sorprendere gli automobilisti distratti, e cioè memore di una cosa già successa in America ci ha provato anche questa polizia, e cioè c'è un poliziotto che si traveste da pianta.
2: Bene.
1: Si pianta appunto a bordo strada e fa foto, risulta segnalazione e quant'altro. Risultato: in 4 ore 74 multe.
2: Mamma mia.
1: Comprese fra i 200 e i 600 dollari più sospensioni patente, punti e quant'altro. Ragazzi, la dovete piantare di andare veloce, ha detto poliziotto. Notizia numero 1.
2: Notizia numero 2, ascoltate bene, chi ha le unghie lunghe conosce bene il problema. Il touchscreen dei nostri device spesso non riconosce l'unghia e bisogna faticare per utilizzare il popastello.
1: Il rumore.
2: Ma tutto questo sta per finire, visto che una studentessa di chimica della Louisiana ha sviluppato uno smalto trasparente capace di rendere l'unghia touch praticamente. Il prototipo funziona perfettamente, unico problema è la durata dell'effetto, che per ora dura soltanto 3 ore, però quando è quando
1: migliorerà,
2: notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. Restiamo in tema di unghie allora, Giannini, perché una startup giapponese avrebbe sviluppato una nuova generazione di unghie finte dotate di un minuscolo chip NFC. Pensate, ci sarà più bisogno di carte, smartphone, pagamenti in contatto. Arrivi là, un'unghiata e paghi tutto.
2: Bello.
1: Che bello, però se ti mordi le unghie ti mangi anche i soldi. Quello è il problema, perché è collegato.
2: Notizia un bel chip.
1: Numero 3, chip di unghie. E a questo punto aspettate il via di Giannini, se no tornate in coda e preparate il messaggio con la vostra bufala. La 1, pianta le multe a tutti. O la numero 2, i messaggi sull'unghia. O la numero 3, se ti mangi le unghie, butti via un capitale.
2: E allora... Pronti, partenza?
1: Sì. Ah, dai, basta.
2: 1, 2, 3.
1: No.
2: Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando? E soprattutto, qual è la bufala?

0: Sì, dice, di un'amica, dice amica, amica la vincitrice, eh?
1: Amica
0: ce l'abbiamo,
1: vincitrice,
0: ce l'abbiamo ed è Antonella. Pronto?
2: Ciao.
0: Hola.
2: Ciao.
0: Ischissa te, Antonella, da dove?
2: Dalla provincia di Venezia.
0: Ah, ha un nome questo paese o si chiama provincia di Venezia?
2: No, ha un nome, si chiama Campo Nogara.
0: Oh mamma, in provincia di Merlot, è Cabernet. Siamo nella riviera lì, del Brenta.
2: La Nogara sono le noci, è la noce.
1: Non ce l'ho, sei ignorante, pensi solo a bere.
0: Un pochettino sì, comunque, a parte le noci e il Cabernet Merlot che dovrai mandarci obbligatoriamente, adesso vogliamo sapere qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
0: Ma brava, certo, brava. Brava, figurati. Per il momento nessuna unghia col chip per poter pagare.
2: No, perché per fortuna, sono finte.
0: Te lo possiamo chiedere? Ci andresti sulla Luna se dovessimo organizzare noi un viaggetto?
1: Sei un avventuriero.
2: Ah, se qualcuno di voi mi accompagna, sì.
0: Ah, da sola non ti fidi?
1: Ma ti ci accompagniamo?
2: No, da sola no.
0: Allora
1: ti ci accompagniamo noi. Ti veniamo a prendere
2: allora
1: domani.
2: Allora andiamo.
0: Preparati allora. Però mi raccomando, importante sulla navetta spaziale avere il Merlot e le noci. Va bene?
2: Va bene, anche un po' di prosecco se vuoi.
0: E allora, certo. Se insisti sei tu. Chi schissa te, Antonella?
2: Chi schissa voi?
0: Oh, la lacrimuccia.
1: Eh sì, il prosecco in una navicella spaziale.
0: Si è il tappo, non si ferma più.

0: Guys, che non ha mai fatto mistero di voler andare proprio sulla Luna, anzi ha detto io pago per venire sulla Luna. Forse Bezos un passaggetto glielo dà.
1: Sì, tu ci andresti sulla Luna?
0: Allora, io ci andrei di corsa, ma sicuramente ci andrà una persona che ci fa molto più, anzi ci ritorna.
1: Sì,
0: no, forse ci ritornerà.
1: Cioè, forse andrà sulla Luna, torna nello spazio.
0: Allora, sì, stiamo parlando di Luca Parmitano, il comandante.
1: Grande.
0: Allora, è stato confermato come pilota di Artemis 3 insieme agli astronauti Randy Bresnik e André Douglas e Frank Rubio.
1: Rubio?
0: Rubio, sì.
1: Il segretario.
0: No, signore. Ha un incarico importantissimo. Farà il pilota della navicella, sì. Una missione che è prevista già nel 2027, forse partiranno, il lancio già è previsto a giugno, anche se la data potrà essere spostata, e però la missione Artemis 3 appunto non porterà gli astronauti di nuovo sulla Luna, ma sarà una sorta di gigantesca prova generale in orbita terrestre.
1: E che proveranno a fare anche gli agganci con SpaceX, bravissimo, e Blue Origin, cioè diventerà un autogrill, quello si ferma lì e chi arriva si può
0: però
1: fermare.
0: Però orgoglio nazionale. Beh, perché il comandante Luca, tra i tanti piloti che c'erano a disposizione, certo, veramente tanti, hanno scelto Luca Parmitano per questa importante e delicata missione.
1: Siamo un po' campanilisti, eh? Anzi, ma non poco. Pensa che ti suona e ti arriva all'improvviso.
0: Ma io lo sai che c'è, guarda.
1: Che ascolta Radio Kiss Kiss, ricordiamo.
0: Comandante Luca Parmitano, sì, se sta ascoltando Radio Kiss Kiss, qualcuno che lo conosce, gli passate questa cosa. Che noi lo vogliamo intervistare, lo vogliamo in onda con noi perché da sempre lo seguiamo e da sempre è veramente il nostro orgoglio.
1: Ok, poi facciamo fare questo appello anche ai nostri colleghi perché Parmitano, ingegnere, astronauta, troppo intelligente, non ascoltano i due.
0: Ma perché?
1: Quindi o prima o dopo ascolterà.
0: Chi lo sa, dai.
1: Perché la ricerca dei marziani la fa dopo.
0: Comandante Parmitano, se sta ascoltando Radio Kiss Kiss, dai, ci

0: fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.
3: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
0: Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
0: Kiss, kiss.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
0: Kiss, kiss.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss, kiss.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Casini. Oh. Marrakesh, signore e signori. Sì, allora.
1: Intanto, allora, abbiamo deciso. Stiamo contattando, dovrebbe arrivare Luca Parmitano.
0: Allora, ci presenta. Noi l'abbiamo buttata lì, però si dovesse presentare Luca Parmitano, se sei all'ascolto, noi ti vogliamo intervistare, ci farebbe molto piacere che tu venissi a Good Morning Kiss Kiss. Come accoglierlo? Ci vorrebbe una presentazione anche con una canzone, no?
1: Però, capito, però io ce l'ho la mia, tu dici la tua. A sto punto, invece di scegliere noi due, lasciamo scegliere agli amici.
0: Allora, è una specie di battle. Io ho scelto una canzone per far entrare Luca Parmitano come se entrasse dalla porta adesso, e lui ne ha scelto un'altra.
1: Allora, 347 490 0042, sentite, ascoltate o guardate sul canale com'è l'introduzione di Giannini e poi quella di Vitale, e poi scegliete voi,
0: qual è la migliore presentazione.
1: Allora, arriva Luca Parmitano.
0: Parto io. Signore e signori, qui a Good Morning Kiss Kiss stamattina è con noi Luca Parmitano. Hola. Venga, venga, comandante. Venga. Sarmanna di Debba. Sentiamola tua, dai. Sentiamola tua.
1: Attenzione. Dai. Orgogliosi e anche orgoglione personalmente di presentarvi Luca Parmitano. Prego, prego. Sono qua e non mi vedi.
0: No, so.
1: E a questo punto, ragazzi, scegliete voi.
0: Secondo voi qual è migliore la canzone per far entrare il comandante Luca Parmitano quando verrà qui ospite da noi?
1: Che verrà a 347 490 0042 Rocket Man.

0: con te.
1: Con chi? Con chi? Con Taylor Swift, non con te.
0: Ah,
1: per dirti ciao. No, dico Taylor Swift sì. Con la nuova canzone.
0: Modestamente, capito che è stato male. Lei ha dichiarato che Max è Passion Zero.
1: Passion Zero.
0: Sì, ma non è paziente zero. Proprio lei con me, pazienza zero. No, Passion Zero, New Peace.

0: Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o

0: come ottimo doc e sole 365.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Kiss Kiss.

0: con la supervisione della nostra Anna Chiara, che è una negra mariana,
1: Sì.
0: Ha detto che assomiglia un po' alla Parlami d'amore, una delle vecchie canzoni dei Negramaro, nella parte strumentale. Bella, bella storia.
1: Intanto, Olivia, abbiamo trovato la canzone. Mi ha dato un messaggio, Olivia. Sì.
0: Allora, attenzione, perché è in corso lo spoglio di questa gara, ecco, un battle, come si dice in genere.
1: Magari qualcuno si è collegato adesso. Arriva Luca Parmitano, che è un nostro che noi adoriamo, e dobbiamo fare la presentazione. Giannina ha scelto Starman, io Rocketman.
0: Esatto.
1: E state votando e allora, il risultato è ancora
0: lo spoglio vedi leggermente in vantaggio Max Vitale, ma di veramente di una virgola, di
1: perché
0: poco.
1: Sono tornato da poco e mi vogliono bene,
0: ma è vero,
1: solo per
0: questo,
1: quello.
0: Esatto, perché i nostri radioascoltatori, visto che è tornato da poco, poi molti dicono non me ne voglia Giannino, oppure non me ne voglia Vitale, ma io scelgo questa, scelgo quella, perché
1: poi c'è chi ha detto mi fa schifo tutte e due, non ci ha dato la terza, scegliete.
0: E difatti sono arrivati altri suggerimenti per accogliere il comandante Parmitano: The Final Countdown, poi Space Cowboy, The Dark Side of the Moon,
1: Volare, dai,
0: e Figli delle Stelle. Ma siete dei geni, raga, ma bravi.
1: Fra noi e voi i geni siete voi, è ovvio.
0: Continuate a votare, tra poco il risultato finale, dai.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss.

0: Butta via tutto. Butta via tutto, butta via tutto, butta via tutto, ma non i vostri voti, eh?
1: Per accogliere il comandante Parmitano, Luca Parmitano, ci hanno suggerito anche la colonna sonora di Armageddon.
0: Sì, beh, non è

0: molto triste, no. Però ci sta. Beh, Space Cowboy va via come il pane. Anche quella, l'altra, cos'era? Interstellar.
1: Sì, sì. Però, ragazzi, è una classica.
0: Adesso non perché, uno a caso, io Rocketman, ma io,

0: Mamma mia, guarda che sta arrivando.
1: Beh, ragazzi, qua siamo veramente nella storia. Fra
0: romanticismo,
1: l'altro, eccolo. Molti mettono questa canzone anche ai matrimoni, lo sai? Sì, solo che il significato è leggermente sbagliato, perché sul sorveglianza e possesso sull'altra persona, quasi uno stalker. Però tante canzoni le interpretiamo male, ma è un capolavoro.
0: È un capolavoro. Qui Stuart Copeland, che è il batterista dei Police,
1: precisino,
0: per fargli suonare questa canzone, cioè, veramente lo dovete collegare alla batteria.
1: Com'è? Scusa, fammela un attimo.
0: Every breath you take.

0: Grande canzone del 1983, Every Breath You Take, The Boys. Vabbè.
1: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, ancora complimenti, Giannini, non solo per la pronuncia delicata del West End, ma per il tatazzum, pazzum, pazzum che hai fatto, la batteria di Steve Copeland. Ma proprio lui, Steve Copeland, ha detto, non sono a quei livelli, Giannini.
0: Tatazzum, pazzum.
1: Ah, ma il pazzum in controtempo. E intanto preparatevi, perché se ascoltate Radio Kiss Kiss da tanto tempo, potrebbe succedere qualcosa di
0: particolare. Potrebbe squillare il telefono a casa di qualcuno, chi lo sa. Però tra poco anche la scelta della canzone, quando Luca Parmitano, se sei all'ascolto, verrà qui ospite a Radio Kiss.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Chiudi la Claire, andiamo a fare
2: no,
1: un giro con la macchina.
2: No, sera su la Claire. Sera su la Claire.
1: Sera su la Claire.
2: Dai, va, disciule, scurbate. Allora,
1: mia condedica. Eravamo rimasti in sospeso per quanto riguarda la votazione. Ascoltiamo qualche altro messaggio.
3: Io gli dedicherei la canzone Space Cowboy.
2: Esami
3: Rockaway.
4: Beh, per dare il bentornato a Max Vitale, scelgo proprio l'introduzione di Max Vitale. Ti schissa tutti.
5: Buongiorno, voto Vitale. Anche se io avrei scelto mia nonna è un astronauta.
6: Allora, siete fantastici entrambi, ma io scelgo Vitale.
5: Avrei scelto The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.
2: Lo so, ma poi è buio.
7: Bellissima, ma forse la prima a me piace un pochettino di più.
6: Allora, io sceglierei quella di David Bowie.
2: Sta recuperando.
6: Quella di David Bowie.
1: No, questa è la cugina.
2: Questa è un'altra, fate attenzione.
6: Quella di David Bowie.
2: E poi siamo.
8: Ragazzi, buongiorno.
6: Quella di David Bowie.
2: Ma allora basta! Oh, vengo lì!
1: Allora, di misura ha vinto, ma solo perché lui è vomitino, allora la gente ha un po' compassione.
2: Ho vinto per pietà.
1: Allora fatela la presentazione di Luca Permitano.
2: Vai, sarà così. Vengo lì, ti spacco le ditine, eh.
1: Vai.
2: È qui ospite e con grande piacere di averlo qui, il grande Parmitano, prego!
1: Comandante Parmitano, se sei all'ascolto abbiamo già la sigla per accoglierti.
2: I'm a rocket man. Io sono un rocket man,
1: dammi un bacino, lo so,
2: però io lo ammetto, sono rocket man, ma i razzi che intendo io non sono quelli per la luna.
6: Quella di David Bowie.
2: Vengo lì, basta.
1: Locca.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss.

0: Nico Shantos, questa è Radio Kiss Kiss, 11:12, ma 11:12 sì, con Max e Max. E intanto, a proposito di spazio, c'è questa notizia che un po' ci dispiace, dai. Dopo oltre 25 anni di onorato servizio, la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, si prepara alla pensione. Dovrebbe restare condizionale d'obbligo, perché ogni tanto si apre un buchetto e esce un po' di ossigeno.
1: C'ha la tua età, dai.
0: Dovrebbe restare operativa fino al 2030. Dopodiché è previsto un rientro controllato nell'atmosfera con detriti indirizzati verso una zona disabitata dell'oceano.
1: Però, dicono loro.
0: Però, visti i tempi, potrebbero essere utilizzati meglio, voglio dire, farli cadere da qualche altra parte.
1: Ma non farli cadere proprio, non riusciamo a smontarla a questo punto.
0: La rientra nell'atmosfera, si dovrebbe autodistruggere.
1: Smontiamola prima, no?
0: Un po', dai.
1: Ma si buttiamo un po' di roba sulla Terra.
0: Allora, per gestire l'ultima fase, la NASA ha già affidato tutto a SpaceX lo sviluppo di uno speciale veicolo di deorbitazione, cioè si attacca alla stazione spaziale, lo appesantisce e lo fa rientrare pian piano.
1: Allora, perché hanno trovato un sistema. Quindi poi sarà in vendita a metà prezzo, no? Come usato?
0: Si distruggerà, perché rientrando si distrugge. E però al posto suo ci saranno delle stazioni spaziali commerciali, dei privati.
1: No.
0: La NASA e l'ESA, invece di fare una stazione propria e spendere soldi per farla, affitterà degli spazi dentro queste stazioni spaziali.
1: Oh, mamma! Guarda questo. Poi faranno come i garage dove metti la roba, poi.
0: Esatto. Non ci saranno più quelle costruite dagli stati, dalle nazioni, ci saranno quelle costruite dai privati, e le nazioni pagheranno una stanzetta per mandarci in
1: scienza. Ha chiamato Elon Musk, che sta facendo spazio per i nuovi soldi.
0: Elon Musk già l'ha pronta da mandare in orbita.

0: cosmonauti borghesi che sono stati intervistati, vedi? Stati intervistati al PC e bravi in gamba, davvero bravi.
1: Attenzione però, perché adesso noi vorremmo dirvi una cosa, non c'è bisogno dell'astronave per vedere questo posticino, giusto?
0: Invece di andare nello spazio a fare i bischeri
1: che poi
0: nello
1: c'è
0: spazio,
1: traffico, che tutti stanno andando lì adesso.
0: Ma andate in un posto bello, in una città, perché ci sono città che conosci solo per il nome, poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
1: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Ricordiamo, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
0: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare veramente una nuova scoperta.
1: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.

0: Kiss Kiss a te, che metti il navigatore anche per andare in posti dove sei già stato 100 volte e sbagli strada. Kiss Kiss a te, che prometti di vedere una sola puntata ma poi fai l'alba, perché una in più non fa male. Non fa male, non fa male. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss,
3: kiss. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. Kiss,
10: kiss. Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bra.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma. Kiss, kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: me.
1: A chi, paparazzo?
0: Questo grande paparazzo che non sei altro.
1: Paparazzi. Good morning, Kiss Kiss.
0: Stiamo
1: Max
0: parlando di spazio e sì, c'è una novità.
1: Sì, scusami, intanto anticipo. Marco dice: io non posso andare allo spazio, altrimenti poi se vi chiamate per la maglietta non posso rispondere. Non è detto, perché noi arriviamo in tutto il mondo e in tutto l'universo.
0: Allora, detto questo, prima abbiamo parlato dell'Artemis 3 e 4 che ci dovrebbe riportare, non portare, riportare sulla Luna.
1: Per alcuni è riportare.
0: E la NASA però non vuole più semplicemente tornare sulla Luna, pianti la bandierina, fai il giretto con l'acqua,
1: rover, poi con la benzina, il prezzo, vai avanti e indietro.
0: Vuole farci una vera e propria base, si chiamerà Moon Base.
1: Ah.
0: E stanno già cercando il terreno dove costruirla.
1: Sì, allora, ma deve essere edificabile, poi ricordiamolo.
0: Per cercare il terreno ci sono nuovi strumenti scientifici. Il primo è l'EMS-SP, è una sorta di stazione meteorologica per capire se ci sono micrometeoriti, terremoti e altri possibili pericoli.
1: Che in base alle buche che trovi sulla Luna capisci.
0: Poi
1: no?
0: Siccome ci sono tante radiazioni ha detto è meglio farla in una grotta, e allora bisogna trovare anche una grotta.
1: Mamma.
0: E c'è il Gimli che sta cercando i tunnel di lava sotterranei dove fare questa Moon Base.
1: Il fatto della grotta è bello però.
0: Terzo strumento si chiama Disco.
1: Disco. Perché sabato sera ragazzi qualcosa la vuoi fare sulla Luna? No?
0: Ha come compito cercare ghiaccio nascosto, e dove c'è ghiaccio c'è l'acqua. Capito?
1: Automaticamente ci
0: quindi
1: sta.
0: Attenzione perché la base è lì dietro l'angolo, c'è bisogno d'acqua, di metterla in un posto dove non ci siano terremoti, i meteoriti, e dove ci sia una grotta che ti ripara il buio, l'asinello
1: è quello lì, esce in una grotta. Ma soprattutto per noi che abbiamo una certa età è bello tutto, ma c'è parcheggio?
0: Il rover dove lo mettiamo?
1: Perché vive

0: tu. Hai doppiato praticamente.
1: Sì. Allora, a proposito di Luna, questa è Radio Kiss con Max e Max, c'è un altro grande dilemma che sollevasti tu giustamente qualche giorno fa.
0: Perché è successo con Marte, lo ribadiamo, succederà certo. Con tutti i pianeti.
1: Certo. Il ritorno sulla Luna, la sua eventuale colonizzazione.
0: Vivi lì.
1: C'ha anche il problema dei nuovi vocaboli da usare sulla Luna.
0: Tipo, allora, noi ho fatto l'esempio di Marte, no? Che quando saremo su Marte dovremo dire oggi mi sento proprio a Marte, oppure c'ho le ruote tutte e quattro a Marte. Non potremo più dire a Terra.
1: Anche sulla Luna tutte le parole che hanno il suffisso Terra dovranno cambiare in Luna. Allora, diciamo che il materiale che noi sulla Terra chiamiamo Terra, sulla Luna si chiama regolite.
0: Luna, facciamola più.
1: È fastidiosissima.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, comunque è giusto per
0: noi
1: fare.
0: Noi siamo fatti per trasgredire le regolite, ricordo.
1: Invece di atterraggio dovremmo dire allunaggio.
0: Ovvio.
1: Ho le gomme del rover a Luna.
0: A Luna,
1: ecco,
0: sì.
1: Poi.
0: A che ora si mangia? Alla Terra, terra e mezza, non più tardi, ok?
1: Il terremoto non dovrà essere più chiamato terremoto, ma?
0: Lunamoto.
1: Il lunamoto, bravo. Oh. Poi se dici guarda ho lanciato un missile raso luna, non più raso terra, capito?
0: Un colpo, sì.
1: Ha volato raso luna.
0: I missili luna luna, perché non ci saranno più terra terra. Ovviamente c'ho la terra di traverso stamattina, lasciami stare.
1: Ecco, eppure i terroni, quelli della luna del sud, saranno chiamati lunoni.
0: I lunoni.
1: I lunoni,
0: sì. Che vengono tutti qua su alla luna del nord.
1: Questo lunone che non è altro.
0: Va là, va là, lunon.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss.

0: stanotte, stanotte. Certi botti. Ma hai visto? Contemporale. Pam, pam.
1: Mi sono spaventato. Meno male che stavo ascoltando New Kiss di Giorgia.
0: E si intitola?
1: Parafulmini.
0: Ma non sono.
1: No, loro non lo sono. Però sono parafulmini loro.

0: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss, kiss. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Kiss, kiss.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss, kiss.
8: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
9: Oktoberfest Calabria!
8: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Kiss, kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
15: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
5: Kiss, kiss.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: vinci!
1: E vinci! E vinci la maglietta Special Edition 50 Years di Radio Kiss Kiss in occasione dei suoi 50 anni.
2: Mamma mia, sembra ieri, perché quando vi diciamo che dovete interagire con noi c'è un motivo, anzi 50 motivi.
1: Un fedele radioascoltatore riceverà una telefonata tra pochissimo grazie al piccolo imperatore e risponderà alla domanda del nostro Max Vidal.
2: Speriamo. La domanda è una, che radio ascolti, e anche la risposta deve essere una, altrimenti non vinci.
1: Ora proviamo a far squillare questo telefonino, via, dai, andiamo, vediamo un po'. Lo sai che ieri non risposero?
2: No?
1: No.
2: È tutto

0: così. Però forse l'ha fatto per ripicca.
1: Certo.
2: Ma questa vicina di casa adesso che fine ha fatto lui, la vicina di casa?
0: Moglie.
1: No!
2: È sua moglie!
1: Ma che stai dicendo?
2: Ma che dici?
1: Scusami, quindi lui veramente l'ha conosciuta perché frequentava te all'epoca?
0: No, la conosceva già.
2: Mamma mia, no, che storia! Cioè...
1: Ed è ancora la tua vicina di casa, cioè lo è stato per molto?
0: No, ancora per un po', ma per poco, per fortuna.
2: Tu eri fidanzata con un ragazzo che ti voleva sposare.
1: Sì.
2: Avevi una vicina di casa, dopo che vi siete lasciati, lui si è fidanzato con la vicina.
0: Sì.
2: Un'altra puntata di Beautiful finisce, ciao.
1: E se l'è pure sposata, ciao Ale, grazie.
0: Ciao,
2: grazie. Che bella storia.

0: il mio primo bacio l'ho dato quanti, dai, 30 anni fa. E il problema è che sabato ho dato il mio primo bacio al mio primo amante.
1: Ah,
0: ops.
1: Posso dire che potremmo portare questa nostra ascoltatrice
2: domani?
1: Domani, perché vogliamo riproporre, sì, la puntata dei segreti
2: in forma anonima. Anna Chiara, salviamo il numero di telefono, domani la chiamiamo, sì, in forma, sì, anonima, sì, sì. Ovviamente.
1: Anzi, Raff, ti dirò, ovviamente, se poi chiaramente accetta l'ascoltatrice, sì, io partirei proprio con lei domani.
2: Capiamo.
1: Cioè, domani venerdì 9 alle 2 del pomeriggio iniziamo.
2: Capiamo,
1: così.
2: Domani torneranno i segreti, abbiamo deciso che ogni venerdì si parla di segreti, li condividiamo qui alla radio, noi ascoltiamo ma non giudichiamo, anche sotto forma anonima, quindi, certo, per noi non ci sono problemi. Vi diamo appuntamento domani.
1: Fammi chiudere invece solo con oggi, a proposito di ultimi baci, perché la maggior parte delle persone dice che anche prima di baciare avevano l'obiettivo di baciare qualcuno, la famosissima crush, no? Quella che, di cui ci innamoriamo guardandola in TV. Per esempio Margot Robbie, la grandissima attrice che tutti conosciamo, avrebbe voluto dare il suo primo bacio all'attore che ha interpretato Harry Potter, Daniel Radcliffe.
2: Chi?
1: Daniel Radcliffe.
2: Daniel?
1: Lui.
2: Ah, Harry Potter, ok.
1: Lo conosciamo.

0: Al netto del fatto che sembra Ciro quando dimentica le parole della canzone, però è un canzonone.
1: Infatti, posso annunciarla io?
0: Ma certo!
1: Era...
0: Più o meno.

0: fatto 3 giorni fa. Ma signori,
1: con chi stai parlando?
0: Con Fischetti che mi parla in cuffia. Signori, buon pomeriggio, come state? Come state?
1: Sempre se lo chiedi a me ti rispondo bene, se lo chiedi ai nostri ascoltatori avremo modo di capirlo nel corso delle prossime 3 ore.
0: Lo dico come direbbe mio nonno.
1: Come direbbe tuo nonno?
0: È cagnato il tempo.
1: Che c'entra un
0: ragazzi,
1: po' di nuvole.
0: Freddo del porco.
1: Ma guarda che al nord da mo che stanno così.
0: Se ne

0: Paparazzi che fa rima con
1: sti bei ragazzi
0: che sono Alfio e Ciro, cominciano i Corrieri di Kiss Kiss. Guarda che soddisfazione nel dire questa data, giovedì 8 ottobre. Come ieri 7 ottobre che suonava malissimo.
1: 8 ottobre è bella. Attenzione, provocazione.
0: Provocazione. Da parte di chi nei confronti
1: da
0: di
1: Da parte di Alfio.
0: No, ma non ho detto
1: io
0: niente.
1: Sono sicuro perché lo conosco. Lui difficilmente si espone perché
0: non è vero.
1: Ha paura dei poteri forti.
0: Ma quando sì. mai? Sì, un pochino.
1: Ha paura
0: però,
1: dei poteri forti.
0: Vabbè,
1: io non importa niente. Sono qui a dirvi tutto quello che ho appreso. Voi sapete che Alfio è un grande lettore.
0: Sì,
1: lui
0: che c'entra.
1: Legge
0: dai,
1: tanti
0: però.
1: Libri, finge di conoscere.
0: Poi mi fa andare in galera. Adesso mi fa andare in galera.
1: Ha parlato
0: c'è?
1: Del premio Nobel per la letteratura. Che si chiama?
0: Lei si chiama Anne Carson. Oggi le è stato consegnato il premio Nobel per la letteratura. Ma non è esporsi, è che semplicemente io ho detto, qualche anno fa mi è stata consigliata. Io ho comprato questo libro che si intitola Autobiografia del Rosso.
1: Sì.
0: L'ho aperto.
1: L'hai aperto?
0: E io non mi fermo mai alle prime 10 pagine perché poi non ci. Sai, non entri nella storia.
1: Certo.
0: Ragazzi, io dopo. 40 pagine, 50 pagine, non si capisce una minchia.
1: Cioè, tu ti sei fermato e hai detto: io non ho capito.
0: Ma poi il problema
1: è quello che faccio io quando leggo un libro e sono distratto, leggo 2-3 pagine, poi mi fermo e dico: oh,
0: sono
1: ma
0: io che sono
1: no,
0: scemo.
1: Che sto pensando a un'altra cosa, però il flusso di lettura va avanti. Solo che non ho capito niente perché sono andato in. Cioè non,
0: allora, però poi dipende perché se tu stai leggendo con una mente un po' così obnubilata, passami il termine, allora è normale che magari la.
2: Scusate, non ho capito il gioco.
0: Ma non è un gioco,
1: allora,
0: signora.
1: Stiamo parlando di cultura, però se in questo programma non si può fare cultura, ditemelo.
0: Comunque, non è una critica a Anne Carson, che sarà anche una delle, ovviamente, poetesse saggiste migliori del secolo, soprattutto in questo 2026, per aver ricevuto il Nobel. Ma io non ci ho capito una mazza quando l'ho letta.
1: Ma chi siamo? Noi per parlare di letteratura.
0: Ecco appunto.
1: Io direi di parlare di Ciancarella.
0: Ma
1: come sempre, dai.
0: Ragazzi, il premio sarà
1: il livello.
0: Anche
1: e il premio sarà di livello Nobel, basso.

0: Ma invece la incontreremo, e come, perché ho appena visto che nella commissione artistica del prossimo Festival di Sanremo con Stefano De Martino, eccetera, eccetera.
1: Chi ci sarà? Chi
0: Noemi,
1: sarà?
0: Noemi, facciamole i complimenti.
1: Ma quindi non canta?
0: No, non canterà, non sarà una...
1: Che peccato però, perché per me Noemi è la cantante di Sanremo.
0: Beh,
1: non
0: c'è,
1: so
0: andata, c'è andata 16 volte e mezzo,
1: sì,
0: no, non lo so, meno, però c'è andata un bel po' di volte, sempre con grandi risultati, comunque brava. Intanto, caro Ciro, io me ne torno da mia madre. Perché mia madre aveva ragione, ha detto: tu adesso vai da Ciro, stai con lui, ma ti faccio vedere che lui è come tutti gli altri uomini, lui non mi hai fatto, non mi hai detto guarda hai tagliato i capelli, non mi hai detto che carino che sei con questa camicetta di lino azzurro, niente, neanche
1: somiglia a quello
0: mezzo...
1: che porta l'autobus.
0: Ho capito, ma dimmi, hai tagliato i capelli?
1: No, ma perché, no aspetta, non sto scherzando, hai tagliato i capelli?
0: Sì che ho tagliato i capelli.
1: E dove li hai tagliati?
0: A meno che non mi siano caduti stanotte
1: questi
0: sul cuscino.
1: Questi sono capelli tagliati?
0: Beh, non vedi che sono rasati ai lati?
1: No,
0: non vedo che sembro un piccolo moicano.
1: No, invece no.
0: Vedi, non nota
1: sembri
0: niente.
1: Un rabbino, tu dovresti mettere
0: aveva ragione mia madre, niente, solo questo. No, ci tenevo solo a far capire al pubblico quanto sei insensibile in questo rapporto di coppia.
1: No, non si tratta di insensibilità, perché tu non li tagli proprio, tu non li tocchi, quindi niente. Come faccio a capire che l'hai tagliato?
2: Alfio!
0: Ma perché, scusa? Mi stavo lamentando sentimentalmente di una cosa emotiva che mi sta toccando. Che facciamo? Andiamo nella giornata mondiale, caro Joschi?
1: Già andiamo?
0: Allora, vai!
1: Giornata mondiale! Tutto quello che accade. Allora, giovedì 8 ottobre,
0: sì.
1: Giornata mondiale dedicata a tutti coloro che fanno le cose o pari o dispari.
0: Aspetta, allora, tipo per esempio, se io devo attraversare la strada, sì, le strisce pedonali, devo toccarne un numero pari oppure dispari?
1: Ognuno c'ha i propri ingrippi. Che
0: le mattonelle.
1: A mettere il volume della televisione, il volume pari.
0: Ah, quindi, sì?
1: O no. 2, o 4, 8.
0: Io dispari, però il volume dell'autoradio. Sempre, sempre dispari.
1: Attenzione, attenzione. Giovanni dice le sveglie dispari. Significa?
0: Che ha 23.
1: Tipo, mi devi svegliare alle 8 e 7.
0: Esatto.
1: Quindi non alle 8 e 6. 0, 0.
0: Esatto, sì. Oh, numero dispari, numero dispari.
1: Questi
0: non
1: stanno bene comunque.
0: Ma come
1: avete dei problemi seri.
0: Tu lo sai che stai offendendo un sacco di gente che ci sta ascoltando.
1: Aspetta un attimo, ho arrivato un messaggio.
0: Sì.
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Di peggio. Oh, 347 490 0042. Diamo dimostrazione a Ciro di quante fisse.

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Yeah. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
2: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
1: Facciamo rumore insieme.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio comprooro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Yes. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
7: Kiss.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Kiss.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Yes.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Un bel invito alle 4:30 del pomeriggio, Everybody Get Up and Dance. Ma sì, ma famosa sta ballata in danziteria.
1: Ma attenzione, perché stavamo parlando di tutte quelle persone che hanno delle fisse, che fanno delle cose.
0: Non ne stavamo parlando, tu li stavi offendendo. Tu hai detto che hanno dei problemi.
1: Beh, direi
0: e noi,
1: di sì.
0: Ma dai, è una cosa talmente
1: comune. Mi sono
0: accorto
1: che sono tante le persone che hanno questi disturbi.
0: No, non sono disturbi, vai.
2: Quando vedo le partite del Bari, sì, metto il volume sempre a 29.
0: Quella è scaramanzia però, amico.
1: Questa è scaramanzia.
0: È un po' scaramanzia, però ci sta.
3: Ciao ragazzi, io le sveglie le metto sempre che devono finire o con 1 o con 6, quindi 17:01, 17:06 o 21:26.
1: Vabbè, diciamo che ti mangi quei 5 minuti.
0: Sì, però là bisogna calcolare anche la posposizione. Cioè, se ti risuona dopo 5 minuti, devi calcolare che poi se lo metti a 0-1 dopo 5 minuti.
1: C'è gente che si sveglia alla prima botta, eh.
0: Come no?
1: Io sono così.
4: Io ho la fissa quando faccio gasolio al distributore automatico. Cioè, quando lo faccio col bancomat in self service, non mi piace che venga la cifra, non so, 34,17 euro.
0: Ah, e come fai?
4: No, deve essere almeno 34 euro. E 20.
0: Ah, quindi sempre cifra pari.
1: Lo butta pure. Anzi, voglio leggere il suo messaggio perché è interessante. Magnola.
0: Vabbè,
1: è straniero. Allora, ragazzi, la mia è proprio una malattia. Io faccio la spesa sempre pari.
0: Che vuol dire?
1: Sempre. No,
0: vorrei capirlo. Che se arriva alla cassa e il conto è, che ne so, 17:31, lei corre da qualche parte
1: e
0: a prendere una cosa.
1: Io voglio capire. Quindi come fai? C'è la calcolatrice, ogni cosa che metti fa il calcolo per arrivare a
0: vita complicata.
1: Oppure arrivi lì e ti dico: aspetta un attimo, compro un'altra cosa.
0: Esatto. Beh, le caramelline che sono alla cassa, forse.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna da Padova.
0: Sì.
5: E io sono a un altro livello,
0: cioè?
5: Perché la mia fissa è di mettere il volume della televisione che sia un multiplo di 5, quindi 20, 25,
1: non sei 22, di niente.
5: 23, non posso
1: disturbi
5: assolutamente.
0: Ma porca miseria, ma scusa, la prossima fai la radice quadrata di 3, fai prima. Che
1: ma
0: ne
1: no,
0: so.
1: Ma guarda, quanta gente!
0: C'è anche una spiegazione psicologica che diamo tra pochissimo. Perché,
1: è sicuro?
0: Ma sì, perché i corrieri presentano il problema, ma hanno anche la soluzione.
6: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: così proprio, con questa canzone su Radio Kiss Kiss noi rientriamo nella realtà dei fatti, che è quella che ci stanno raccontando a proposito di piccole fissazioni i nostri ascoltatori.
1: Io pure sono in fissa con le cose dispari, volume dell'autoradio dispari, 279. Se mangio cose piccole tipo mandorle o cose varie, o 5 o 7, sempre dispari, sempre.
0: Ciro lo fa con le angurie, se ne mangia una ne deve mangiare tre.
2: No, ma tu mi dicevi che ci sono delle motivazioni scientifiche.
0: C'è una spiegazione, perché poi tra l'altro non è solo la questione dei numeri pari o dispari.
2: Chi lo dice?
0: No, la psicologia.
2: Ah, no, uno studio.
0: Volendo un po' di studi di psicologia.
3: Anna Chiara e Gulli,
0: ma cosa c'entra adesso? È partita un'altra roba dalla regia. Allora, no, ci avranno i loro problemi anche Anna Chiara e Gulli. No, quello che ti volevo dire è che non sono solamente ste cose dei pari e dispari, ma sono le mattonelle del pavimento che devi mettere i piedi sempre su quella nera o su quella bianca.
2: Sì, oppure devi camminare sulla striscia.
0: Oh, come no?
2: Sulle mattonelle, sulla striscia delle,
0: certo,
2: hai voglia. Sulla fuga.
0: Io per esempio ho anche la fissazione che devo sempre andare all'esterno delle cose. Se trovo un palo della luce, se trovo un albero sul marciapiede, io devo passare dall'esterno.
2: Ma sai che non lo sapevo di te?
0: Sì, però sono piccole fissazioni.
2: Vabbè, comunque che puoi.
0: No, comunque la psicologia ha una spiegazione. Dice intanto è che il cervello umano si rende conto che viviamo in un mondo fatto di incredibile caos, basta che accendi il telegiornale mezza volta o scorri i social, e quindi che cosa fa?
2: Ognuno di noi ha il proprio schema,
0: esatto,
2: ci fa stare bene, stare nel nostro schema, è quello che volevi dire?
0: Esatto.
2: Vedi, l'ho detto in poco tempo.
0: Ma forse la ricerca è la tua.
4: Comunque gli esauriti in giro ce ne stanno parecchi.
0: Ma come ti permetti? Stiamo appena dicendo che non è un disturbo ossessivo compulsivo, è una cosa molto comune, lo hanno dimostrato anche gli ascoltatori che ci hanno mandato.
2: Beh, ma anche perché è lieve, non è che stiamo parlando di uno che dice ok, se ti devo salutare, ti devo salutare 4 volte, mi devo alzare, devo fare il giro della
4: macchina. Comunque gli esauriti in giro ce ne stanno parecchi.
0: Sì, ma devi stare calmo. Ma scusa,
2: come si permette?

0: Ma tu chi sei? Tu chi sei? Si chiede Mia il... se lo chiede Mia il su Radio Kiss Kiss. Però se dobbiamo dire chi è il prossimo artista della novità, lo conosciamo anche molto bene. Ormai amico di Radio Kiss Kiss.
1: Amico,
0: no?
1: Sì, ormai sono 3 anni che viene sempre da noi. Settembre, tra l'altro, se non sbaglio, verrà in questi giorni.
0: Va bene, dai, incrociamo le dita. Intanto sentiamo la nuova e Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: 12 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Kiss Kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Yes, yes.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Yes, yes.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Yes, yes.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Move to the Sun, questo è il pezzo di questo pomeriggio che mi ha riscaldato, devo dire, non solo perché c'è la parola sole, ma proprio perché il beat di fondo mi fa stare bene. Allora,
1: senti,
0: Ciro,
1: Flauto, volevo sapere
0: una cosa per dire.
1: Allora, ma tu ti sei mai chiesto perché i prezzi, quando tu vai a comprare delle cose, no?
0: Certo.
1: Proprio quei prezzi, $9.99 19,90.
0: Ma scusa, ma che c'è bisogno di chiederselo?
1: Perché
0: il cervello inganna, certo. Perché tu piuttosto, quando vedi 9,99, piuttosto che pensare che quella roba costi 10 euro, pensi che ne costi 9.
1: È un piccolo trucco di
0: magia?
1: Incredibile, ma
0: marketing.
1: Di psicologia. Ma ce lo stanno infinocchiando.
0: No, aspetta.
1: Tra l'altro, io ho scoperto anche un'altra cosa.
0: Qual è l'altra cosa che
1: hai scoperto? Quando si tratta di cose tipo, vedi, 9,90, 19,90, tutte queste cose.
0: Sì.
1: C'è questa strategia.
0: Certo, perché
1: facci caso all'amico tuo Ciro. Facci caso. Se tu dovessi andare in un negozio di alta moda, sai,
0: quelli
1: firme,
0: di lusso proprio importanti,
1: lusso, non troverai mai queste scamotage. Ma sempre i prezzi pieni. Tipo una borsa €950.
0: Certo.
1: 1300 euro.
2: Ha ragione Ciro.
1: Sai
2: grande
1: perché?
2: Ciro.
0: Perché?
1: Te lo dice l'amico tuo.
0: Ma è molto facile pensare.
1: Perché allora?
0: Perché il virgola 99 o comunque le somme un po'
1: è
0: così
1: associato
0: è associato ai poveracci quali siamo noi.
1: No, non ti
0: scusa.
1: Devi mai permettere.
0: No, è perché è così, scusami.
1: Perché se tu entri in una boutique di lusso e vedi questa cosa, non è normale. Ti sembra automaticamente, dice, vabbè, sto risparmiando, ma chi io devo
0: vabbè, però c'è anche da dire, scusami, riflessione veramente becera e spicciola, che se vedi una borsa a €999, non è che dici, ah, quanto costa poco, non è che dici, ah,
1: esatto,
0: che combinazione, ma guarda,
1: no,
0: ma io me la prendo.
1: È ridicolo.
0: Mettilo
1: a €1000.
0: Esatto, quindi 999,99 solo fino a domenica, farebbe abbastanza ridere. Vabbè, ma tanto non è un nostro problema che continuiamo a comprare a virgola 99.

0: Mamma che pezzo, mamma che chiusura dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ed è
0: signori.
1: Stata con noi anche lei, Lady Gaga, grazie, sì. Facciamo un applauso.
0: Ma che cosa?
1: Possiamo
0: ma che
1: salutarla uscita.
0: Ma che cosa? Ma smettila, intanto salutiamoci noi e diamoci appuntamento a domani, sempre a partire dalle 16, sempre fino alle 19, sempre Ciro, non si sa Alfio.
1: Allora ragazzi, domani portate il Kiwi.
0: Ma è per te.
1: Non lo so, dice che porta.
0: Ho capito, ma siamo per ascoltare la radio, non serve. Però intanto c'è Rita Manzo che vi riaccompagna a casa con Portami a Casa Kiss Kiss. Grazie Giovanni Imperatore in regia, grazie Luigi Fischetti in regia TV.
1: Ehi.
0: Oh, come sempre.
1: Alfio Battaglia.
0: Ciro Limatola.
1: Sei grande.
0: Kiss Kiss a tutti.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Un saluto e bentrovati a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Oggi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Lo scrive la premier Meloni dopo l'ok della Camera, voto segreto alla riforma della legge elettorale. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare. Il voto di preferenza mancava da oltre 30 anni, ha rivendicato Meloni. Da questa mattina il sito del Ministero degli Affari Esteri è oggetto di un attacco informatico che finora è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione. Lo dichiara la Farnesina, aggiungendo che sono in corso analisi anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero per verificare la possibilità di tentativi analoghi. E andiamo all'estero. I ribelli yemeniti degli Houthi hanno lanciato un nuovo attacco missilistico balistico contro l'aeroporto internazionale della capitale dell'Arabia Saudita. Il terzo raid di oggi. Gli Houthi rivendicano colpiti anche l'aeroporto di Najjar e una base aerea. L'attacco, ha scritto Six, portavoce militare, ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo a Riyadh. L'attacco russo contro gli autobus a Kramatorsk, che ha provocato 33 morti, non rimarrà senza risposta. Così il presidente ucraino Zelensky sui social, che parlando ai giornalisti ha annunciato che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice il 15 e il 16 ottobre. Torniamo in Italia. I computer dell'Istituto Agrario di Riccia in provincia di Campobasso torneranno al centro delle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella. La Procura della Repubblica di Larino ha infatti disposto approfondimenti e accertamenti informatici sui dispositivi della scuola alla ricerca di eventuali tracce riconducibili alla ricina e il potente veleno che ha provocato la morte di Antonella Di Elsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita nel dicembre 2025. L'obiettivo è ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento e identificare chi abbia effettuato determinate ricerche attraverso internet. Ancora morti sul lavoro. Un uomo ha perso la vita all'interno di un'autofficina a Roma, investito dall'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion a cui stava lavorando. Nell'Avellinese invece un operaio è deceduto dopo essere precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Il premio Nobel per la letteratura 2026 alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson, nata nel 1950 a Toronto, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. In Italia alcune delle sue opere sono state tradotte recentemente, molti anni dopo l'edizione originale. Tra i suoi libri pubblicati nel nostro paese, Come l'acqua ed Era una nuvola. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
3: E kiss kiss a te, cara Cristina, grazie mille alla nostra redazione. Per oggi è tutto, con la redazione ci risentiamo domani alle ore 7 del mattino. E per fortuna anche con i Corrieri ci risentiamo e ci rivediamo domani a partire dalle 16 con i Corrieri di Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita, buonasera, sono le 19 in punto di giovedì 8 ottobre, c'è Roberta Sepe che vi saluta dalla regia, siamo direi abbastanza pronte, dai, anzi super pronte per accompagnarvi verso sera anche oggi. Fino alle 21 insieme, musica, notizie, curiosità dal mondo e anche un rispondi e vinci. Già sapete cosa dovete fare, non voglio prolungarmi. Partiamo come sempre con la musica più bella, buon viaggio! Radio.

Ed è così iniziato il nostro appuntamento di oggi. Lizzo, Adele ed Emma e Fabri Fibra. Emma, Adele, Lizzo, wow, tre super donne. Un saluto a proposito a tutte le donne di Bolotà, a tutte le donne che ascoltano Portami a casa Kiss Kiss, ma in particolare alle donne di Bolotana, Bolotana con l'accento sulla seconda O. Bolotana è un paese di poco più di 2000 abitanti che si trova nel cuore della Sardegna in provincia di Nuoro ed è salito agli onori delle cronache perché uno studio scientifico internazionale ha rivelato un dato straordinario, e cioè che in questo borgo le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni rispetto al resto d'Italia. Cioè pensate che una volta superati i 70 quasi il 14% di loro festeggia il secolo di vita, cioè proprio matematico, numeri da podio mondiale. E gli scienziati chiaramente adesso stanno studiando il fenomeno e appare già chiaro che hanno un ruolo importante l'alimentazione, il movimento continuo, ma soprattutto la centralità delle relazioni familiari, dove l'anziano non viene isolato ma resta il pilastro della comunità. Quindi forse il famoso elisir di lunga vita non è una formula chimica ma è un modo profondo per intendere il tempo, per intendere i legami, no? Pensate un attimo alla vostra famiglia, vedi la curiosa che c'è in me adesso subito scatta. Qual è la buona abitudine oppure il segreto di vita che avete ereditato dai vostri nonni? Non parliamo per forza di genetica, no? Ma di quelle piccole regole, di quelle famose perle di saggezza quotidiane dei nonni, quindi un modo di affrontare i problemi, un consiglio, un modo di dire, insomma raccontate. 347 490 0042.

In mezzo a tutti questi casini io mi stavo divertendo tantissimo e devo dire molti messaggi mi hanno fatto anche parecchio commuovere, i vostri, quelli relativi alla buona abitudine oppure il segreto di vita che avete ereditato dai vostri nonni. Allora partirei da questo di Silvia che dice: mia nonna ha vissuto fino a 98 anni e l'abitudine che mi ha lasciato è la camminata del mattino. Non importava se ci fosse il sole o la pioggia, lei usciva sempre a fare la spesa a piedi per tenersi in movimento e a fare due chiacchiere con i vicini, questo è importante. Oggi cerco di fare lo stesso, mezz'ora a piedi ogni giorno. Grazie Silvia. Poi il segreto ereditato da mio nonno: il goccetto di grappa terapeutico dopo i pasti contro qualsiasi malanno. Avevi il raffreddore? Grappa. Ti faceva male il dente? Grappa. Eri triste? Grappa. È arrivato a 96 anni dicendo che l'alcol disinfetta l'anima. Luca di Verona, grazie. Roberta invece scrive solo giornali di enigmistica e questa frase dice tutto, no? Perché effettivamente sì, è un bel modo per tenere il cervello in attività. Ragazzi, che dire, grazie per aver aperto il cassetto dei vostri ricordi di famiglia. Noi torniamo alla musica, perché altrimenti dicono che parlo troppo, e vi faccio sentire Jackie Chan. She's

0: dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
3: Kiss, kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia qui su Radio Kiss Kiss, giovedì 8 ottobre. Visto che poco fa abbiamo celebrato i segreti e l'elisir di lunga vita delle nostre nonne e dei nostri nonni, è giusto dire che non siamo gli unici ad averne capito il valore, perché c'è una tendenza che sta spopolando tra i ragazzi della generazione Z in tutto il mondo e si chiama turismo delle nonne. Proprio così, turismo delle nonne. I ventenni di oggi, quando viaggiano, cercano piattaforme per noleggiare le nonne del posto. Per esempio, vengono a fare corsi privati per imparare a fare la pasta fatta in casa qui in Italia, oppure fanno le visite guidate nei quartieri storici di Tokyo, facendosi accompagnare da arzille signore ultra settantenni di Tokyo. E questo fenomeno si chiama nonna maxing ed è la risposta dei più giovani, come dire, allo stress dei social. Della vita, logorio della vita moderna, sicuramente cercano calore umano, ecco, i ritmi lenti e anche, perché no, i consigli di chi la vita l'ha già vissuta, no? E sono sicura che nel prezzo del noleggio è incluso anche l'affetto di una nonna in più, una nonna acquisita, e questo è molto bello. Gnars Barkley per voi. I remember-

Quante volte ci interroghiamo sulle nostre scelte cercando di capire se stiamo investendo il tempo nella direzione giusta? Ecco, la risposta migliore ce la dà 22 Simba, oggi ospite di Paolo e Lucilla in Kiss Kiss Trend Zone, con un pezzo che mette in chiaro le cose fin da subito. Si intitola Ne vale la pena.

Il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

anche dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ennio Kiss, la nuova di 22 Simba. C'è Lorenzo Tedici per noi ora da ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani sono previsti rovesci al settentrione sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo, specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, parziale attenuazione dei fenomeni al nord-ovest. Massime tra 18 e 23 al nord, tra 19 e 24 al centro, tra 18 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Non è soltanto un programma, è una community! È Daddy Kiss. Daddy Kiss! Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Kiss, kiss.
8: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
7: Alle 5 del mattino.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: Amore, non rompere le uova.
7: Kiss, kiss.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Kiss, kiss.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

0: Baby Steps era Olivia Dean per voi che amate la musica più bella e dunque ascoltate Radio Kiss Kiss. Allora, in merito alle abitudini dei nonni, tramandate o meno, adottate o meno, c'è Daniele di Prato che dice: questa cosa della grappa è troppo vera. Sua nonna racconta, per un mal di denti teneva un bicchierino di grappa sul comodino e lui all'età di 4 anni beve un sorso pensando fosse acqua. Povero cucciolo, ti sei battezzato con il fuoco, no? Quando si dice il battesimo col fuoco. In merito invece al turismo delle nonne c'è un vocale.
1: Posso confermare, io conosco un borgo dalle mie parti, Bovino, e ci sono tante persone famose che vanno in questo posto, in questo borgo, e si fanno cucinare dalle nonne. Ed è veramente fantastico. Ciao, Kiss Kiss a te.
0: Sì, assolutamente, è un fenomeno enorme, bellissimo. In Italia l'home restaurant e le cooking class casalinghe gestite dalle nonne e dalle mamme anche sono diventate una delle esperienze più ricercate dai turisti di tutto il mondo. Chiaramente non parliamo di ristoranti classici, ma parliamo di vere e proprie case private che aprono le porte del salotto e della cucina. E se c'è una se c'è una nonna ai fornelli, è assicurato, se magna proprio bene.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

I producers preferiti dai Coldplay sono i Chainsmokers, qui con la voce di Halsey, esattamente 10 anni di separazione dalla pubblicazione del 2016 con Closer. A proposito di storia, vi porto nei 90, 1993, disco dei Duran Duran che segnava un po' la loro e la nostra fine dell'innocenza, dell'essere giovani a tutti i costi, una sorta di senso di alienazione, Space Monkey in the place to be, cioè la scimmia spaziale nel posto giusto, e la vita ordinaria come desiderio in un mondo da sperare chiamato Ordinary World.

La bellezza di sentire la voce di Simon Le Bon, dell'intera band dei Duran Duran, era il 1993 con Ordinary World. Che non era una critica al mondo ordinario, anzi il desiderio dopo un trauma personale, perché Simon Le Bon perse all'epoca uno dei suoi migliori amici nella sua vita privata, tanto da farne poi una trilogia con dei dischi molto più cantautorali rispetto al pop di The Reflex, Save a Prayer, Notorious, chi più ne ha più ne metta. Vi do una seconda possibilità, sono arrivati naturalmente altri vocali, ma molti inerenti alla canzone in un secondo. Dobbiamo, ecco, sfatare il mito dell'anonimato. Pronti via, facciamo come ti va io tu a Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi parla e si riparte con Madonna. Radio Kiss.

0: il cantautore romantico James Blunt, che cantava anche di Smona, così pronunciata da lui, in Anti 73, ma anche Bonfa Heart, niente male, la canzone di un secondo, manicomio vero. Sentiamo quale sarà un po' di risposte sbagliate prima.
1: Sympathy for the Devil, The Rolling Stones.
0: Canzone mega, ma non è quella, anche se l'inizio, devo dire, può tradire.
2: Lionel Rich, All My Love, Pierre Dataran.
0: Ma che bella, se non sbaglio, con il duetto insieme a Diana Ross, ma non è quella.
3: Ciao, la canzone è La Isla Bonita di Madonna.
0: Ci siamo, vicini, vicini, ma non è, anche se l'inizio è veramente molto molto simile, bisogna dire.
4: Ciao Stefano, è Run to Me.
5: Oh. Ciao, sono Davide da Cereale. La canzone è Run to Me di Tracy Spencer. Dovrebbe essere quella.
0: Sì! Sarà contento Claudio? E questo era il ritornello. Una delle sue tante innumerevoli produzioni di grande successo. Era difficile stasera, ma ci siete arrivati uguale. Ai due devo offrire una cena, quindi quando siete da queste parti siete miei ospiti. Ogni promessa è davvero debito. Annalisa con la sua nuova amica che è Madame.

Un'amica raccontata da Annalisa insieme a Madame e quante coppie di amiche che ci seguono nel dopo cena, che si sono confidate, fanno il punto sulla loro vita con tanto di suggerimento l'un l'altra e ci rendete partecipi, grazie davvero. Vi rendiamo partecipi per conquistare la t-shirt di Radio Kiss Kiss, quella celebrativa dei 50 anni. Corrispondi e vinci, la risposta da dare è ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e chissà, si è fatta una certa, bisogna chiamare qualcuno. Al 347 490 0042 hai mandato un messaggio scritto vocale a partire dalle 21? Sì, naturalmente, ne selezioniamo uno a caso e regaliamo la maglietta. Questo è il meccanismo del gioco che chissà può scattare da un momento all'altro, da qui alla mezzanotte. Intanto 2018, l'anno per Portugal, The Man Live in the

0: venerdì a sabato dalle 9 alle 12.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
4: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. Arrende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Kiss Kiss.

0: E all'improvviso, a sorpresa, succede, e succede davvero. Ti posso regalare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, Walter. Abbiamo selezionato dai messaggi arrivati al 347-490-0042 alla domanda: quale radio ascolti? Dovrà rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Pronto.
0: Caro Walter, sono Stefano Piccirillo, Radio Kiss Kiss, buonasera, come stai?
1: Sì, buonasera, tutto bene, sono appena rientrato dal lavoro.
0: Mi fa molto piacere.
1: Che vi ascolto tutto le sere durante il viaggio, la mattina, il pomeriggio, insomma.
0: Ma che bello.
1: Sono
0: Allora guarda, io sto cercando di fare di tutto per farti vincere la t-shirt, ma devi rispondere a questa domanda: quale radio ascolti?
1: Radio Kiss da 50 anni.
0: Va bene, ci sta l'emozione, ci sta maglietta tutta intera nonostante l'emozione, quindi non ti preoccupare, sei un mito. Ti voglio bene, continua a seguirci, caro Walter, la t-shirt celebrativa è tua.
1: Ok, grazie, grazie, buon lavoro.
0: Buon lavoro a te.
1: Kiss a tutti.
0: Ma che bello.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Se Walter ha risposto esattamente per rispondo io e vinci, ovvero ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni all'ascolto anche per festeggiare mezzo secolo di Radio Kiss Kiss. Buonasera lì fuori.
2: Ciao Stefano, sono Federica da Bovisio. Io sto tornando da una partita di pallavolo e come sempre entro in macchina e ascolto la mia radio preferita. Grazie. Che ascolto da una vita. Anche prima. Kiss a tutti.
1: Può valere per un prossimo gioco la rima baciata ascoltando Radio Kiss Kiss. Si parte da una base d'asta generica, ovvero perché all'interno di 50 potete anche mettere una nota vocale sul nostro WhatsApp aperto da quanti anni ascoltate Radio Kiss Kiss, a parte i 50 della risposta esatta di Rispondi e Vinci. Vi porto all'inizio degli 80, perché 50 presenta 5 canzoni tutte le notti a partire da quest'ora fino alla mezzanotte, molto molto iconiche, che hanno segnato la storia della nostra radio. Quell'anno ballavate, facevate festa anche con Falco del Commissager, o piuttosto che con i Clash, Should I Stay or Should I Grow, oppure fate festa ancora con una canzone di quell'anno esatto firmata dagli In Deep, che racconta la storia di un disc jockey che salva la vita ad un'ascoltatrice. Si chiama Last Night e dice Save My Life in Deep.
0: 1982.

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Lo scarico più famoso non di casa tua ma degli Indeep, portato in giro per il mondo per una vita. La Slide DJ Save My Life è diventata la canzone di tutti noi serali che facciamo la radio a un certo livello nazionale da tanti anni, anche ascoltando le vostre storie molto ma molto delicate. Quelle di là fuori stasera sono bellissime.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss. Allora, mi state risvegliando tanti di quei ricordi. È qualcosa di unico ed impressionante. Sono strafelice perché ascolto voi da anni, tanti, di preciso non so quanti, oserei dire 50 anni perché io ho 60.
1: Okay.
2: Ma bando agli scherzi, sono contentissimo di ascoltarvi sempre, tutti i giorni.
1: Grazie. Tutti i giorni. Grazie davvero. E 50 anche questo, la festa dei nostri ascoltatori. Festeggiamo i 50 di Radio Kiss Kiss, la roulette stasera scatenatissima. Anno esatto per i Train.
3: 2012.

0: Gli anni 10, esattamente il 2012, Train Drive By, ideale per i tanti in macchina con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Un abbraccio anche a Piero da Campobasso. Ho visto già le prime due puntate della serie Nord Sud Ovest Est. Non vi dico nulla, non faccio il cattivo. Max Pezzali, quello vero, torna con Le Ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Kiss. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
7: Kiss, kiss.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Kiss, kiss.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Stavo riflettendo sul pezzo di Sombra. Devo dire, i giovani e giovanissimi oggi hanno più vulnerabilità rispetto ai difetti del proprio corpo, cosa che io non avevo a 20-30 anni. Sono sempre stato al massimo un tipo piuttosto brutto, ma sono sempre stato piuttosto accettato. Però comprendo che oggi invece tutto questo venga sentito in modo diverso, magari un po' più di autostima. Forza ragazzi, ce la fate comunque, anche col neo sulla guancia, non c'è nessun tipo di problema. Lì fuori siete fantastici come tutte le sere.
2: Ciao Stefano, sono Domenico, uno dei due che prima ha indovinato la canzone in un secondo, raccomi tra l'altro. Io ascolto Radio Kiss Kiss dal 2017. Dunque, oggi l'ascolto dappertutto, in giro, in casa, ma all'epoca il motivo fu particolarmente casuale, perché ero in garage e nel mio garage seminterrato è l'unica stazione che prende la radio.
1: Evviva.
2: E quindi da allora ascolto Radio Kiss Kiss.
1: Certo. Meraviglioso, sei stato molto simpatico, molto carino. Quindi non solo Radio Maria, ma anche noi, perché Radio Maria prende ovunque, anche Radio Kiss Kiss. Evidentemente questo ci fa molto ma molto piacere. 50 anni con un classico di Duke Ellington, i Dumbing Thing, If It Ain't Got a Swing, che era il ritornello dei mitici Gaben. Italiani, doo-wop, doo-wop, doo-wop, l'anno
0: 2002.

0: Hai presente quando nel 2002 entravi in un locale che girava a pieno ritmo, gente, musica in sottofondo e trovavi sempre il pezzo dei Gaben che divenne spot pubblicitario per una delle prime fibre ADSL e poi anche sponsor del campionato di Serie A, quella stessa compagnia telefonica dell'epoca 2002-2003. Gaben, fuori avete percepito un po' di nostri ascoltatori che raccontavano la loro storia notturna, anche questa ascoltatrice lo fa.
1: Ciao Stefanino, allora per rispondere alla ragazza di Bovisio che viene dalla torna dalla partita di pallavolo, e vorrei far presente che io alle benemerite età di 54 anni
0: ragazzina
1: ho iniziato a fare pallavolo questa settimana.
0: Dai.
1: Io sono un ex baschettista.
0: Quindi, già sei preparata.
1: Mi sto divertendo un sacco.
0: Mi fa piacere, mi fa molto piacere. Ti accompagniamo nel viaggio per festeggiare la tua iscrizione a basket, anzi scusa, a pallavolo, hai già fatto basket, con la musica più bella di mezzo secolo. In particolare i Fugees, quelli di Killing Me Softly, che era la cover da Roberta Fleck, fecero un altro tentativo di mettere insieme canzoni del passato. L'arrangiamento di Inia con Boadicea e in particolare un pezzo soul vecchissimo dei Delphonics. All'inizio ebbero qualche problema perché non chiesero il permesso a Inia. Inia chi è? Colei che cantava Orinoco Flow, il fiume del Sud America, tanto per intenderci, con un altro pezzo Boadicea, però non l'avevano avvertita. Lei si incazzò un po' e dovettero metterla nei credits, come capirà sempre. Ho sbagliato, ti chiedo scusa, faccio tutto dopo, no? Però alla base c'era il soul dei 60s nel pezzo degli anni 90 di Lauryn Hill e tutto quello che veniva definito come Fugee Camp, cioè la comitiva dei Fugees. Pezzo intitolato Ready or Not.
2: 1996.